perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Sgram con 7 Years alle 6:20 qui su Dimensione Suono Soft, quando siamo pronti come ogni mattina a quest'ora ad ascoltare i principali fatti del giorno con la redazione di Sky TG24.
1: La fonda di Meloni sull'Unione Europea: faccia meno e meglio. Il presidente di Confindustria chiede un patto per la crescita. Schlein attacca la premier al potere da 4 anni. Escalation in Libano: Israele intensifica i raid ed estende le operazioni di terra oltre la linea gialla, oltre 30 i morti, fra cui 4 bimbi a Gaza, ucciso un capo dell'ala militare di Hamas. Sale la tensione tra Iran e Stati Uniti, Teheran avverte: reagiremo a nuovi attacchi, proseguono i tentativi di dialogo, intanto Washington verso drastici tagli alla NATO. Appello di Papa Leone per Gaza: la flottiglia, aiutare il popolo della striscia, siano rispettati i diritti umani di tutti, gli attivisti fermati a Sirte rientrano in Italia. A Napoli è arrestato per tentato omicidio il padre che ha accoltellato il figlio 12enne e poi ha tentato il suicidio. L'uomo era in crisi di astinenza, a disarmarlo la compagna. 3 vittime sul lavoro in sole 24 ore, un 30enne schiacciato da una pressa nel Lucchese, morti altri 2 operai di 30 e 48 anni a Catania e nel Reggiano. Tennis: debutto vincente di Sinner al Roland Garros, Tabur battuto in 3 set, domani la sfida con Cerundolo. Passano al secondo turno anche Darder e Arnaldi, fuori Cuocciaretto. A settembre su Sky torna X Factor, alla conduzione dell'edizione 2026 resta Giorgia, in giuria Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e la new entry Irama.
0: Grazie alla redazione di Sky TG24 che ritroveremo domani mattina. Tra poco invece ritroviamo gli amici di Trebi Meteo per capire che giornata ci aspetta meteorologicamente parlando, però da quello che ho intuito oggi farà parecchio parecchio caldo, forse il picco.
2: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, Bossa Club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
3: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Algida Magnum Classico per 6, 3,99€.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: Ogni giorno il meglio.
5: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
6: Ma poi ti ha regalato l'anello?
7: Ma che anello, meglio una cucina Lube. Dura di più.
8: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
9: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da €299 al mese con interessi già e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Leonori.it. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento: Sportage 1600 benzina business. Listino €33.750. Prezzo promo €29.930. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale €20.588. Con opzione scelta Kia. Totale dovuto €32.800.
10: Aurica Cash and Carry. Il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a €8,99 al chilo. Maggiori info su aurecacashancarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
11: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da €16.300, IVA esclusa, o con formule di leasing e noleggio a lungo termine, Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma, in via Sidicella 11 e via Pontina 591.

0: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
1: Te devo dire una cosa.
2: Dilla.
1: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
2: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
1: E quindi? Iazzoni!
2: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
3: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
4: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
5: Mercoledì ancora all'insegna dell'estate nel Lazio, con cielo sereno poco nuvoloso in tutta la regione, qualche nuvola nelle ore pomeridiane a ridosso dell'Appennino. Ma soprattutto gran caldo con temperature fino a 33-34 gradi, al sole anche qualcosina in più e poi per colpa dell'umidità, insomma, ci sarà da sudare parecchio. Però per giovedì prevediamo l'arrivo di qualche temporale. Si forma a ridosso dell'Appennino, ma poi potrà raggiungere anche il resto della regione, riuscirà a far calare leggermente le temperature. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Dimensione Suono Soft.

0: I Just Wanna Stop, Gino Vannelli su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. E a proposito di stop, c'è chi nel mese di maggio ha smesso di mangiare la carne perché ha accettato una sfida, quella del No Meat May, cioè niente carne nel mese di maggio, e di questa sfida parleremo tra poco nell'appuntamento Good Life.
1: Batteria. Tastiere. Basso.

Cicletta, abbiamo pedalato insieme a Riccardo Cocciante alle 6:43 minuti qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Maggio ormai è agli sgoccioli, sta finendo ed è il momento forse di tirare un attimo le somme. Per chi soprattutto ha deciso di fare questo mese senza carne, ha accettato questa sfida per il corpo e soprattutto per la mente. E devo dire che migliaia di persone in tutto il mondo hanno scelto di partecipare a questa sfida, il No Meat May, non solo per fare del bene al pianeta, ma anche proprio a se stessi, perché la scienza medica ci suggerisce sempre più spesso ormai di ridurre il consumo di carne. Ci sono fior fior di studi infatti che dimostrano come un eccesso di carne, soprattutto quella rossa e lavorata, sia strettamente legata ad un aumento di infiammazioni come il colesterolo e anche al rischio di sviluppare disturbi cardiovascolari o metabolici. Al contrario invece, dare una pausa al nostro organismo permette ai vasi sanguigni di rigenerare e migliora anche la salute del microbiota intestinale. E per chi teme che senza carne manchino le proteine, no, la natura ci offre un sacco di alternative straordinarie e decisamente anche più economiche, se proprio vogliamo dirlo, come per esempio i legumi, che se li abbiniamo a cereali integrali come riso o farro creano un profilo proteico completo esattamente identico a quello della carne, ma con il vantaggio di zero grassi saturi e tantissime fibre che fanno molto bene. E chiuderei con una curiosità, perché dopo sole 3 settimane, pensa, di dieta a base vegetale, l'organismo sperimenta un aumento notevole dei livelli di energia e anche una digestione molto più leggera. Ora, questo non vuol dire che per forza dobbiamo diventare tutti vegetariani, però regalarci qualche giorno di esplorazione culinaria, questo può essere un valore aggiunto per scoprire che volersi bene a volte passa semplicemente da un modo nuovo e colorato di fare la spesa.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. Sarà

0: e qui tutti a cantare, perché tanto non c'è bisogno di sapere a memoria le parole. A Horse with No Name su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere che ci accompagna al termine di questa prima ora di Sveglia Insieme. Dai, che la prima ora, che è quella più faticosa, è andata, adesso ce ne restano altre due, ma sempre con il sorriso e tanta buona musica e anche le news che stanno per arrivare tra pochissimo.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Roma eterna.
4: E il caldo pure?
5: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
6: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
5: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
7: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stossa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
8: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
9: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro, inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
10: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro, con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
11: Buongiorno da Francesca Proietti. A Roma Pride non ci saranno organizzazioni LGBTQIA+ ebraiche. La Keshet Italia ha la responsabilità di non aver preso e non intende prendere le distanze dal genocidio in corso a Gaza. Per questo non ci sono condizioni per la partecipazione di un loro carro in parata. Questa la decisione e comunicazione sui social dell'organizzazione del Roma Pride. Tramite social, blog e chat degli studenti ha messo in piedi una campagna diffamatoria contro l'Università LUMSA, prendendo di mira 5 professori. Nel mirino anche Selvaggio Lucarelli e il suo compagno, aprendo addirittura un blog per screditarli e invitando gli utenti a denunciarli e a insultarli. Ora l'uomo, esperto di informatica e in passato vincitore di un bando per entrare nel Ministero della Difesa, è indagato per stalking e diffamazione in 2 inchieste parallele. A Lavinio stazione si balla sui parabrezza e cofani delle macchine, con i cittadini che denunciano ripetuti atti di vandalismo nei confronti delle loro auto, in particolare lungo via Benedetto Croce, la strada a ridosso della ferrovia, che nel febbraio dello scorso anno è stata teatro di un'azione di guerriglia urbana tra extracomunitari. Residenti e commercianti

0: tornano a chiedere al comune di istituire un presidio fisso della polizia locale. Il tennis inizia nel migliore dei modi la missione parigina di Sinner, che nel primo turno del Roland Garros batte in 3-7 il 26enne francese padrone di casa Clément Tabour. Infine la musica, il maestro Antonio Pappano torna sul podio dell'orchestra di Santa Cecilia che ha guidato per 18 anni, domani e venerdì alle 20, sabato alle 18. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Cicatrici sul cuore sono sensazioni molto profonde provate per gli amori impossibili e non segni di sconfitta.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Dance di Laura Pausini su Dimensione Solo Soft, che è impegnata nel suo tour mondiale, che sta avendo un sacco di successo davvero ovunque vada. È amata tantissimo in tutto il mondo e l'amiamo tantissimo anche noi, e per questo siamo sempre contenti di riascoltarla qui su Dimensione Solo Soft. Hai mai donato il 5 per 1000? A Trastevere c'è Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi. Nella grande casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. E anche tu puoi aiutare Peter Pan donando il tuo 5 per 1000. Davvero non ti costa nulla. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
9: Ecco al servizio Todis, volet potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
13: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
12: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
13: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
14: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
15: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
14: Ma l'aereo è tra 6 ore.
15: Cerchi una partenza davvero intelligente.
16: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
15: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
16: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
17: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
18: Wow, ma che bell'armadio di antico ariato.
17: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
19: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
20: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
3: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Leonori.it. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business. Listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0. TAG 082. Anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro. Con opzione scelta Kia. Totale dovuto 30.000.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
2: Dimensione suono soft.

Dark Remember di Madonna su Dimensione Sono Soft. E a proposito di ricordi, ma tu ti ricordi quando il cornetto invece che a colazione normalmente appena sveglia al bar lo prendevamo di notte dopo aver fatto insomma le ore piccole? Ecco, le cose sono cambiate perché adesso il cornetto non lo prendiamo più la notte ma addirittura a cena. Te ne parlo tra poco nell'appuntamento Good Life.

0: Circle alle 7:37 minuti qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Secondo me è il caso di fermarci un attimo e analizzare il 2026 che ci sta mandando dei messaggi molto chiari, soprattutto per quanto riguarda le regole degli orari che sono ufficialmente saltate, lo possiamo dire. Adesso per esempio c'è il Brinner, cioè la colazione a cena. Brinner nasce proprio dall'unione delle due parole inglesi breakfast e dinner, e quindi sì, avanti al cappuccino e cornetto alle 8 di sera, che ordiniamo con la stessa serenità con cui una volta ordinavamo una pizza. Questo trend, te lo dico, è partito dall'Australia, è passato dagli Stati Uniti e ora è arrivato anche qui da noi. Facciamocene una ragione: tra Milano e Roma sta spopolando. E diciamolo pure che il cornetto serale ha un certo fascino ribelle. Noi eravamo abituati a quello notturno post serata, quando tornavamo a casa che avevamo fatto le ore piccole, e adesso invece ci portiamo avanti e lo mangiamo direttamente a cena. Ma non è finita qui, perché c'è anche il soft clubbing che sta spopolando, cioè gente che va a ballare alle 10 del mattino invece che a mezzanotte. La domenica mattina tu esci per andare a fare colazione e trovi gente a ballare sotto la console, perché tutto parte in realtà da un'idea molto semplice: più energia, meno stress e quindi weekend meno devastanti, che in effetti, a dirla tutta, ha una sua logica. Noi che per anni abbiamo vissuto con orari standard, tipo quella cosa si fa solo a quell'orario, ecco, adesso invece siamo più aperti, più permissivi, e perché in fondo, no, chi è che ha deciso che quella cosa va fatta per forza in quell'orario? Letto in questa maniera sicuramente ci fa capire che stiamo facendo non un atto di ribellione, ma semplicemente stiamo personalizzando le nostre giornate a seconda dei nostri gusti, e questo direi che è un bene. E allora mi piacerebbe sapere da te qual è quella cosa che fai all'ora sbagliata ma che per te è diventata perfetta, o che vorresti fare, insomma quell'abitudine fuori orario che ti piace tanto, o se potessi spostare qualcosa nella giornata come orario, tipo Tetris, cosa sarebbe? 320 20 41 433, aspetto un tuo messaggio WhatsApp.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.

0: amaro dei pinguini tattici nucleari su Dimensione Suono Soft. Stiamo parlando del fatto che questo 2026 ci sta mandando dei messaggi chiari sulle regole degli orari che stanno saltando. Va tanto di moda per esempio adesso il brinner, cioè fare colazione a cena, quindi cenare con cappuccino e cornetto, ma non solo, anche il soft clubbing, cioè andare a ballare di mattina la domenica invece che di notte. Perché poi chi è che stabilisce che quella cosa va fatta a quell'orario? E allora ho chiesto, ma c'è una cosa che tu fai all'ora sbagliata, tra virgolette, ma che per te è diventata perfetta? Oppure se potessi spostare qualcosa nell'arco della giornata come orario, quale sarebbe? E sentiamo un po' qualche messaggio arrivato al 320 20 41 433.
1: Buongiorno, sono Ciao. Paola da Roma.
0: Ciao.
1: E per quanto mi riguarda, io che crollo alle 10 di sera, ben venga le varie attività di giorno.
0: Cioè?
1: In realtà già lo faccio, perché io ad esempio al cinema vado negli spettacoli del primo pomeriggio.
0: Bello.
1: Per cui mi calza proprio a pennello questo modo di vedere la vita.
0: Ci sta, adesso al cinema ci si può andare anche la mattina, per esempio, che è una cosa che prima non facevamo.
2: Buongiorno a tutti, da anni se posso il bagno a mezzanotte.
0: Ma
2: prima di andare a dormire, perché
0: no,
2: almeno non ci sono telefoni che squillano, persone che ti chiamano, appuntamenti subito dopo,
0: no,
2: e vado
0: momento...
2: a dormire come i neonati quando gli si fa il bagnetto la sera.
0: Un momento solo per te, beh, mi sembra giusto.
3: Buongiorno Laura, Carlo da Roma.
0: Ciao.
3: E per il mio bioritmo io sposterei tutta la mia giornata in avanti di circa 3 ore e mezza, 4 ore.
0: Così, una
3: iniziare a lavorare verso le 10 e mezza, 11.
0: Comodo.
3: Finire più tardi verso le 18:30, 19 e cenare più tardi verso le 21:30, 22. Insomma, tutta la giornata spostata di almeno 3-4 ore in avanti con molta molta calma. Buon proseguimento.
0: Grazie, buon proseguimento a te. Però la cosa che avete detto praticamente tutti è questa.
4: Buongiorno Laura, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Ciao.
4: Io se potessi spostare una cosa, sposterei a svegliare la mattina.
0: Eccola qui.
5: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Lucio Battisti con Pensieri e Parole a chiudere questa seconda ora di Sveglia Insieme. Dai che tra poco ascoltiamo le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
7: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
10: Buongiorno da Francesca Proietti. Tragedia al Pincio. Ieri un uomo di circa 40 anni è morto intorno alle 13 dopo essere precipitato in circostanze misteriose dalla terrazza del Pincio davanti ai turisti che ammiravano il panorama nel centro di Roma. Inutili i soccorsi. Lo sconosciuto, perché non aveva documenti addosso, è deceduto sul colpo. Intervenuti i vigili urbani insieme con gli agenti della polizia scientifica per i rilievi. Gli investigatori avrebbero raccolto alcune testimonianze tra i presenti per capire se si sia trattato di un gesto volontario oppure di un incidente. Una dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere sarà ricoverata in quarantena tra stasera e domani all'ospedale Spallanzani. La donna, che lavora a Bunia, una città di 40.000 abitanti nel nord-est del Congo, ha operato una decina di giorni fa alcuni pazienti risultati poi positivi all'Ebola. Così, dopo un rapido consulto tra gli esperti, è stato deciso il suo trasferimento d'urgenza dalla capitale, dove arriverà con un volo abilitato al trasporto delle persone potenzialmente contagiosa. Il primo caso legato in qualche modo all'Ebola che tocca la capitale. Cambiamo argomento. Il progetto 100 parchi per Roma inaugura 16 nuovi cantieri, alza l'asticella del numero di parchi che saranno realizzati entro la fine della prossima consiliatura. Sentiamo l'assessore all'ambiente del Comune di Roma, Sabrina Alfonsi.
11: Sicuramente saranno più dei 100 parchi nei due mandati, come dicevamo, più di 40 in realtà sono realizzati, questi 16 con un investimento di circa 33 milioni. Vuol dire costruire quel reticolo di parchi che costituiscono l'infrastruttura verde anche prevista dal piano di adattamento climatico.
10: Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
12: Mercoledì ancora all'insegna dell'estate nel Lazio, con cielo sereno poco nuvoloso in tutta la regione, qualche nuvola nelle ore pomeridiane a ridosso dell'Appennino. Ma soprattutto gran caldo, con temperature fino a 33-34 gradi, al sole anche qualcosina in più, e poi per colpa dell'umidità, insomma, ci sarà da sudare parecchio. Però per giovedì prevediamo l'arrivo di qualche temporale. Si forma a ridosso dell'Appennino, ma poi potrà raggiungere anche il resto della regione, riuscirà a far calare leggermente le temperature. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
13: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Lipia e Piazza Re di Roma, o su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno.
14: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
15: Raccontami di te, di come sei. Raccontami della tua favola. Raccontami dei tuoi sogni. Raccontami di come vivi. Io ti racconterò di me, che vivo sognando te.

0: tutta la magia di Adele che ci fa sempre sognare. Turning Tables alle 8:15 qui su Dimensione Suono Soft. Vivi un evento appassionante e imperdibile. Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria. Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e via Ostiense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
2: a Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti.

0: approfittane subito.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Attenzione, attenzione!
5: L'arte nel cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica
6: per ragazzi con e senza disabilità,
7: presenta a Roma i nuovi spettacoli I Promessi Sposi l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30
8: e I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello
9: il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
10: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
4: Per info www.artenelcuore.it.
11: Vi aspettiamo!
3: Da Leonori è arrivato

0: benzina, GPL, hybrid e trifuel. Leonori.it. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business. Listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0. TAG 082. Anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro. Con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro.
1: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
2: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
3: E usata? Da 0100.
2: Assistenza e ricambi? Da 0100.
3: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
2: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
3: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
2: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
3: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
2: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
3: gruppo 0100.it.
4: Te devo dire una cosa.
5: Dilla.
4: Sto a rosicà. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
5: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
4: E quindi? Iazzoni!
5: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Pianuova 1160.

0: Fino al 28 maggio Heineken birra bottiglia da 66 cl a 99 centesimi e Algida Magnum Classico confezione da 6 a 3,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
2: Ho perso 8 kg in 2 mesi senza rinunce con il metodo DCD, un percorso personalizzato, naturale e senza farmaci che ti aiuta a dimagrire senza stress. Mi sento finalmente bene con il mio corpo. Prenota ora la tua consulenza gratuita su dcdstudiestetici.it.
3: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
4: Dimensione suono soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Not in Love alle 8:33 minuti qui su Dimensione Sono Soft. E come andrà l'amore oggi per il nostro segno? Lo scopriamo subito insieme a tante altre cose grazie a Branco. Sentiamo l'appunto segno per segno.
1: Anche oggi bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle. Previsioni astrologiche questa volta per mercoledì 27 di maggio 2026. Ariete, concluderete con successo le trattative. Bilancia è segno del matrimonio, richiama l'attenzione anche sul coniuge. Non escludiamo qualche disturbo nella salute. Amici del Toro, buongiorno, mi piace. L'amore non deve mai passare in secondo piano, perché la felicità non è mica un optional, ma è un vostro dovere cercarla se non l'avete ancora. La donna Toro so che è molto corteggiata adesso da un uomo importante, forse maturo. Resta però l'invito alla disciplina con i cibi, con i farmaci. Gemelli, Branco vi augura ancora una volta tante belle cose per il vostro compleanno, tanto amore sempre, tanta salute e felicità. Non avrete però subito la solidarietà, ma con la vostra gentile insistenza e capacità di persuasione che io ammiro tantissimo nei gemelli, alla fine, come dire, vincerete voi. Cancro, aspettate tranquilli, dai, perché siete così ansiosi? Ma guarda che uno pensa di aver perduto chissà che cosa, ma poi col tempo si accorge che era meglio perderla quella là che trovarla o quello lì. Aspettate quindi tranquilli, sereni, ottimisti. Leone, proprio Giove con Mercurio Leoni e questa bella luna che dura praticamente fino alla sera, poi cambia, come spesso succede con la luna, perché andrà nello Scorpione, vi porta soldi, sicuramente soldi.

0: di Vergine, ma nascondete quella parte melanconica, pensierosa del vostro carattere che c'è, perché io lo conosco, io lo vedo. E questo atteggiamento che poi vi rende così apprensivi anche per la salute, presentatevi agli altri più sereni, più decisi, bilancia. Va bene, la luna è ancora per voi, terzo giorno, vi vuole proprio bene. Ci dovrebbe essere, oltre che la soddisfazione morale, qualche bel risultato economico, magari è frutto di investimenti riusciti, ecco, per le imprese che avete già impostato indietro nel tempo. Caro Scorpione, mettetevi tranquillamente nella vostra comfort zone e osservate, studiate i prossimi piani, che naturalmente devono essere, tra virgolette, un po' diabolici. In questo momento, che io considero di grande crescita professionale, non vi dovete far coinvolgere in situazioni che non vi riguardano. Sagittario, questa luna in bilancia per voi è molto positiva, per le questioni familiari, abitative, incide sulle iniziative professionali, e questo è un bene, perché in questi giorni avete questo disturbo di Mercurio che, oltre a provocare tosse, reumatismi, mal di gola, eccetera, ma io vi capisco che sono un eterno malato. Capricorno, succede qualche volta di sprecare un po' il proprio talento con iniziative e con persone non alla vostra altezza. Oggi questo rischio è proprio presente ancora di più per via di questa ingannevole luna in bilancia, per niente favorevole alle vostre cause legali, amministrative, eccetera. Acquario, non importa il lavoro che voi fate, ogni vostra iniziativa deve avere un tocco artistico o geniale, ecco. Mercurio è naturalmente splendido per voi in Ariete, purtroppo ho questo Marte che potrebbe non dare il via a un vostro sogno di vederlo, diciamo così, realizzato subito. Ed infine Pesci, una nuova sorgente comincia già a scorrere nel terreno professionale domani mattina, portata, alimentata dalla luna nello Scorpione, intrigono vostro, intrigono con Venere e con il Giove. Siamo sempre in maggio, amici ascoltatori, abbiamo sempre tempo di innamorarci. Guardate però che è diventato molto difficile essere fedeli per gli uomini di oggi. Troppe distrazioni in giro. Sono perseguitati addirittura dalle linee chat e certe cosiddette influencer sono senza ritegno, vendono di tutto.
1: Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: ordinario di Duran Duran direttamente dagli anni 90. Ordinary World su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Ma noi usciamo dall'ordinario e entriamo nello straordinario. Perché? Perché ci sono serate che non sono semplici gare, ma veri e propri appuntamenti con la storia dello sport. Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suoni di record allo Stadio Olimpico di Roma. E allora vivi l'emozione dei 100 metri, il testa a testa nella velocità e tutta l'adrenalina dei salti e dei lanci. Non mancare al Golden Gala Pietro Mennea. Acquista subito il tuo biglietto su Ticket One.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Da oggi è possibile iscriversi ai corsi delle scuole di arti e mestieri di Roma Capitale. Dalla pittura alla fotografia, dall'informatica al restauro. I corsi sono rivolti a ragazze e ragazzi con più di 16 anni che possono presentare domanda e indicare 2 preferenze. Tutte le informazioni su comune.roma.it. Nel municipio 15 è nato un nuovo roseto all'interno dei giardini di via Antonio De Viti De Marco. Oltre 600 rose contro l'abbandono e il degrado di questo triangolo verde incastonato tra grandi arterie stradali. Corso Francia, via Flamini e Cassianuova. Tutte le informazioni sulla web TV di Roma Capitale. Dal 29 maggio al 2 giugno, Piazza Anco Marzio ospita l'Ostia Jazz Festival, un cartellone di 5 giorni tra musica e spettacolo che trasforma Ostia in un palcoscenico dedicato alla partecipazione, alla cultura e all'identità del territorio. Info su comune.roma.it.
7: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapollonighetti.com.
8: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
12: Buongiorno da Francesca Proietti, una dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere, sarà ricoverata in quarantena tra stasera e domani all'ospedale Spallanzani. La donna, che lavora a Bunia, una città di 400.000 abitanti nel nord-est del Congo, ha operato una decina di giorni fa alcuni pazienti risultati poi positivi all'Ebola. Così, dopo un rapido consulto tra gli esperti, è stato deciso il suo trasferimento d'urgenza nella capitale, dove arriverà con un volo abilitato al trasporto delle persone potenzialmente contagiose. È il primo caso legato in qualche modo all'Ebola. gola che tocca la capitale. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, nell'ambito del dispositivo di controllo del territorio a tutela del mercato dei beni e dei servizi, hanno sottoposto a sequestro oltre 450 articoli cosmetici, tra profumi e creme per il corpo, privi delle indicazioni obbligatorie per legge, potenzialmente nocivi. Nel corso del controllo, le Fiamme Gialle hanno riscontrato gravi violazioni della normativa che disciplina la commercializzazione dei prodotti cosmetici destinati alla vendita al dettaglio.

0: Contrasto al lavoro nero nella ristorazione, individuati 3 lavoratori irregolari su 5 presso un noto ristorante situato nell'11° municipio. La posizione è stata segnalata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Apertura straordinaria di Villa Sarsina per gli 80 anni della Repubblica Italiana. È una delle iniziative del Comune di Anzio in occasione dell'importante ricorrenza che prevede anche la tradizionale cerimonia in Piazza Garibaldi alle 11:30 e la proiezione in tutti i quartieri del film C'è ancora domani. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Grazie a Francesca Proietti. Noi abbiamo superato anche questa sveglia del mercoledì, quindi ufficialmente abbiamo superato la metà della settimana per quanto riguarda le sveglie presto, quelle lavorative almeno. Poi non si sa se nel weekend ci svegliamo presto oppure no, ma quella è un'altra storia, ci penseremo poi durante il weekend. Adesso pensiamo a questo mercoledì che prosegue ora con la compagnia di Federico Grilli fino alle 13. Ti lascio con lui, ti auguro uno splendido weekend e noi, no weekend, scusami, ero già proiettata al weekend, uno splendido mercoledì e noi se vuoi ci risentiamo domani mattina per una nuova sveglia tra le 6 e le 9 qui su Dimensione Suono Soft. Io ti aspetto, ciao da Laura Buono, a domani.
2: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
3: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Lipia e Piazza Re di Roma o su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Ti lascio respirare un po'. Ti lascio un po' di tregua. È troppo forte quello che sentiamo. Stacchiamoci. Tu mi dici. Ti lascio respirare un po'. E non ti accorgi che a me manca già il respiro.

0: pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo al mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. Ho visto.

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite. Sì, godersi l'impatto, non ci importa alla fine. Se si incendia lo spazio, amore,

0: qui si può aprire anche un fantastico dibattito se conviene o meno nella vita in generale essere troppo buoni, magari anche con chi non se lo merita, perché questo è un altro aspetto da ovviamente andare un po' a indagare. 9:14 minuti, buongiorno a te che mi stai ascoltando, sono Federico Grilli, questa è Dimensione Sono Soft, insieme fino alle 13. Un saluto anche a Laura Buono che ti ha accompagnato fino a pochi istanti fa.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
3: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro. Todis, buongiorno convenienza.
6: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Leonori.it. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business. Listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0. TAEG 082. Anticipo 0.

0: con opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro.
1: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
2: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
1: Ma l'aereo è tra 6 ore.
3: Cerchi una partenza davvero intelligente.
4: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
5: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Attenzione agente, missione speciale da Pewex. È partita l'operazione Scottona. Tagli selezionati di bovino adulto Scottona a soli 9,90 euro al chilo. Scoprili nel tuo punto vendita Pewex. L'offerta è a tempo, termina il 28 maggio. L'agente Pewex ti aspetta al Banco Macelleria. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
8: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
9: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
8: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
10: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta. A soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
11: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Heineken birra 66 centilitri, 99 centesimi.
12: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
11: Ogni giorno il meglio.
13: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
14: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
15: Quando entri nell'app Ferry Hopper ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
16: Ma poi ti ha regalato l'anello?
17: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
18: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
19: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
20: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
21: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuto. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O della bisbiglia mentre ci abbracciamo.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.
1: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò. In questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo non è sabbia mai.

0: Che sia benedetta, sagge parole, Fiorella Mannoia su Dimensione Suono Soft. 9:38 minuti, curiosi di sapere che cosa ci dirà Beppe Pellegrino fra poco. E allora, ascoltiamolo insieme.
1: Travel Experience.
2: Ciao ragazzi, buongiorno, bentrovati. Ricordatevi che siamo sempre in Croazia e siamo sempre in un posto magnifico. Oggi parliamo di Brac. Ci sono mattine in cui apri gli occhi, per qualche secondo non capisci dove sei, no? Vi sarà capitato. Poi senti il mare sotto di te e sorridi. La luce entra dalle piccole finestre della cabina mentre la barca ondeggia appena. Fuori ci aspetta una colazione preparata da Luca sul ponte. Con cosa? Fichi freschi, yogurt al miele, frutta appena tagliata e burek caldo. Questo dolce croato buonissimo. La Croazia al mattino profuma, secondo me, di pini e di sale. Navighiamo lungo la costa di Brac con un vento perfetto, leggero, che ci spinge da poppa, e la Stella del Nord piega leggermente sulle onde con la sensazione che arriva un po' di adrenalina nel sangue. È silenziosa ma bellissima, non c'è motore, solo esclusivamente vela. Ci fermiamo in una baia raggiungibile soltanto dal mare, fortunatamente, e qui l'acqua è uno spettacolo incredibile, verde smeraldo. Le rocce sono bianchissime e il silenzio assoluto. Passiamo ore tra snorkeling, tuffi, poi ovviamente tutto questo movimento ti porta un po' fame, arriva a pranzo e Luca trasforma la barca in un ristorante galleggiante. Risotto nero ai frutti di mare, paraban, gamberi appena scottate, erbe aromatiche raccolte sull'isola. Insomma, bisogna mangiare e gustare molto lentamente, con piedi scalzi e il mare tutto intorno, che è una sensazione incredibile. Poi nel pomeriggio ovviamente bisogna fare un po' di movimento, quindi abbiamo deciso di visitare un piccolo villaggio di pescatori dove il tempo sembra essersi fermato proprio negli anni 60, addirittura quando sono nato io. Vecchi uomini riparano reti davanti al porto, una foto normalissima in un porto storico. Una signora ci offre grappa fatta in casa, sorridendo senza dire quasi nulla, anche perché i denti erano pochi. Io astemio, la grappa non l'ho accettata. Poi arriva sera e dove si dorme? In rada. Nessun porto, nessuna musica. Qual è la musica più bella? Alzando gli occhi, le stelle. Stanotte sopra di noi c'è un cielo immenso e sotto un Adriatico così calmo da sembrare infinito. Ora di andare a dormire, ci prepariamo per la puntata di domani, per la traversata di domani, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

Questo è veramente un bel quadretto, una canzone che racconta di una notte autunnale illuminata dalla luna, dove due persone, diciamo così, si lasciano un po' andare, si abbandonano all'intimità e soprattutto all'atmosfera del momento. Michael Bublé, la sua Moon Dance su Dimensione Sonosoft. Ci fermiamo qualche istante per ascoltare insieme fra poco l'informazione.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su romamobilita.it.
2: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
3: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
4: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Buongiorno da Francesca Proietti, finanziere del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma. Nell'ambito del dispositivo di controllo del territorio a tutela del mercato dei beni e dei servizi hanno sottoposto a sequestro oltre 450 articoli cosmetici tra profumi e creme per il corpo privi delle indicazioni obbligatorie per legge e potenzialmente nocivi. Nel corso del controllo le Fiamme Gialle hanno riscontrato gravi violazioni della normativa che disciplina la commercializzazione dei prodotti cosmetici destinati alla vendita al dettaglio. I prodotti irregolari sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e al titolare dell'attività sono state contestate le relative sanzioni pecuniarie. Contrasto al lavoro nero nella ristorazione, individuati 3 lavoratori irregolari su 5 presso un noto ristorante situato nell'11° municipio. La posizione è stata segnalata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Arriveranno in Italia questa mattina gli attivisti della flotilla fermati a Sirte. Lo rende noto la delegazione italiana, secondo cui 6 attivisti giungeranno con un volo il cui atterraggio è previsto a Fiumicino. E il premier spagnolo Pedro Sanchez è arrivato in Vaticano per l'udienza con Papa Leone XIV. Il colloquio a porte chiuse si terrà prima dell'udienza generale del pontefice. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
7: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
8: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Libia e Piazza Re di Roma o su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno.
9: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: Ti amo è una parola troppo grande per me, ma troppo piccola

0: Come dire, meglio bere per dimenticare. Il vino è una grande compagnia per dimenticare proprio il dolore, la solitudine, diventa quasi un rifugio emotivo perché ci aiuta in qualche modo, diciamo così, un po' a staccare dai ricordi, anche se solo temporaneamente. La situazione è un po' effimera per certi versi, però tutto sommato è ben spiegata da questa Red Red Wine, appunto, un grande successo del 1983 firmato dagli UB40 qui su Dimensione Suono Soft. Sai l'impatto che ha?
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio

0: messaggio, lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... Porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
4: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store ad Aprilia sulla via Nettunense in Crocio Pontina. Il meglio sempre.
5: Da Valentino concessionaria Volkswagen. Super promo maggio su tutta la gamma.
6: Nuovo T-Roc ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
5: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super valutazione permuta o rottamazione.
6: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
7: Ho perso 8 kg in 2 mesi senza rinunce con il metodo DCD, un percorso personalizzato, naturale e senza farmaci che ti aiuta a dimagrire senza stress. Mi sento finalmente bene con il mio corpo. Prenota ora la tua consulenza gratuita su dcdstudiestetici.it.
8: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
9: Te devo dire una cosa.
10: Dilla.
9: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
10: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
9: E quindi? Iazzoni!
10: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
11: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99 euro. E Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
12: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Leonori.it. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business. Listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro. Con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro.
13: Supermercati M.A. La convenienza.
14: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
15: Scopri la nuova BYD Atto 2 TMI Boost con una promo unica dall'automobile.

0: il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
1: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: La storia della musica italiana. 1972, Claudio Baglioni, questo piccolo grande amore. 10:39 minuti, ancora un buongiorno a te che mi stai ascoltando. Io sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft e queste sono le nostre Good Life. Sai quanto è rilassante concedersi una pausa dal parrucchiere o dal barbiere? Sicuramente lo sai, però spesso entriamo proprio per sistemare i capelli o la barba e finiamo per fare due chiacchiere, inevitabilmente come un vecchio amico. Allora, non è un caso, secondo diversi studi sul benessere emotivo, il salone è diventato uno degli ultimi luoghi di ascolto spontaneo e naturalmente anche, diciamolo, senza filtri. Gli esperti parlano di terapia informale. Il contatto umano, la conversazione e perfino il massaggio alla cute, beh, possono favorire rilassamento ma anche benessere mentale. Alcune ricerche sociologiche hanno mostrato come nel tempo tra clienti e stylist nascano rapporti di fiducia autentici che vanno proprio oltre il semplice servizio estetico. Esiste persino il concetto di commercialized listening, cioè l'ascolto professionale che molte persone trovano rassicurante ma anche liberatorio. In fondo, diciamocelo, no? Dal parrucchiere, dal barbiere non si cerca solo il taglio.
1: Dimensione Suono Soft.

0: grande classico del 1982, Michael Jackson e la sua Human Nature su Dimensione Suono Soft. Ci sono serate che non sono semplici gare, ma veri e propri appuntamenti con la storia dello sport. Golden Gala Pietro Meneo, in una notte da urlo con le stelle dell'atletica, giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici, ma anche mondiali, si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. Puoi vivere l'emozione dei 100 metri, il testa a testa nella velocità e tutta l'adrenalina dei salti, ma anche dei lanci, quindi non mancare al Golden Gala Pietro Meneo. Acquista subito il tuo biglietto su Ticket One.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Roma eterna. E il caldo pure?
4: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
5: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
4: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
6: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
7: Ma poi ti ha regalato l'anello?
8: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
9: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
10: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovativa. Che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: in tutti gli showroom Nissan Auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
1: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
2: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Buongiorno da Francesca Proietti, finanziere del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma. Nell'ambito del dispositivo di controllo del territorio a tutela del mercato dei beni e dei servizi, hanno sottoposto a sequestro oltre 450 articoli cosmetici tra profumi e creme per il corpo privi delle indicazioni obbligatorie per legge e potenzialmente nocivi. Nel corso del controllo le Fiamme Gialle hanno riscontrato gravi violazioni della normativa che disciplina la commercializzazione dei prodotti cosmetici destinati alla vendita al dettaglio. I prodotti irregolari sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e al titolare dell'attività sono state contestate le relative sanzioni pecuniarie. Contrasto al lavoro nero nella ristorazione, individuati 3 lavoratori irregolari su 5 presso un noto ristorante situato nell'11° municipio. La posizione è stata segnalata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Arriveranno in Italia questa mattina gli attivisti della flotilla fermati a Sirte. Lo rende noto la delegazione italiana, secondo cui i 6 attivisti giungeranno con un volo il cui atterraggio è previsto a Fiumicino. E il premier spagnolo Pedro Sanchez è arrivato in Vaticano per l'udienza con Papa Leone XIV. Il colloquio a porte chiuse si terrà prima dell'udienza generale del pontefice. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: Sta succedendo qualcosa di clamoroso in Spagna, proprio mentre oggi il leader spagnolo, il primo ministro Sanchez, viene ricevuto dal Papa a Roma. In una visita in cui Sanchez ha incontrato Elly Schlein, ma non Giorgia Meloni. Si sa che Pedro Sanchez è un po' il capofila della parte dell'Europa che guarda verso sinistra, anche perché l'altro leader continentale di matrice socialista, laburista, in quel caso Starmer, se la passa molto male in Gran Bretagna. Sanchez è sempre stato visto come invece una figura vincente, ma la situazione si sta velocemente modificando proprio in Spagna, dove oggi è stata perquisita dalla Guardia Civil la sede centrale del Partito Socialista, del partito di Sanchez, per uno scandalo che si fa sempre più forte, che riguarda un predecessore di Pedro Sanchez, Zapatero, che è stato a sua volta il punto di riferimento delle sinistre europee per un lungo periodo. Si è scoperto che, mettiamola così, aveva degli interessi d'affari con il Venezuela nel campo petrolifero, nel campo dell'aviazione civile e nel campo di tante intermediazioni per compravendite. Le accuse sono molto gravi e le perquisizioni hanno portato lui e le altre figure implicate in questa inchiesta, hanno portato alla scoperta di tanti soldi, di tanti anche preziosi, e insomma tutto un quadro che disegna delle difficoltà molto forti e insomma sicuramente anche dei reati. Tutto questo si riverbera sul Partito Socialista e sullo stesso Sanchez, che già erano stati toccati da inchieste per quanto riguarda il Premier, una che riguarda la moglie per traffico di influenze. Ma la questione di fondo è che comunque molti dimenticano che Pedro Sanchez governa la Spagna senza avere una maggioranza parlamentare coesa e si è dovuto avvalere dell'aiuto non disinteressato degli indipendentisti catalani, che in cambio hanno ottenuto una sorta di lascia passare per il loro leader, che è stato costretto all'esilio per tanti anni. Questa è la situazione e oggi la perquisizione nella sede centrale del partito farà esplodere inevitabilmente e ulteriormente le contraddizioni. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.

0: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
1: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Lipia e Piazza Re di Roma o su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno.
0: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Con te mi trovo bene e mi perdo anche meglio.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

12 minuti dopo le 11 su Dimensione Suono Soft, la nostra mattinata prosegue con una grande musica, ma naturalmente anche con i nostri appuntamenti, e fra poco sarà il turno della simpaticissima Francesca Romana Barberini e naturalmente i suoi segreti in tavola. Vivi un evento appassionante e imperdibile, Open Night and Day Roma 3 2026, l'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria. Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e via

0: I podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
1: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
2: E usata? Da 0100.
1: Assistenza e ricambi? Da 0100.
2: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
1: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
2: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
1: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
2: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
1: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
2: gruppo 0100.it.
3: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Garofalo, passata di pomodoro 700 grammi, 89 centesimi.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: Ogni giorno il meglio.
5: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Leonori.it. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business. Listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0. TAG 082. Anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro. Con opzione scelta Kia, totale dovuto 32.800 euro.
6: Attenzione, attenzione!
7: L'arte del cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
8: Per ragazzi con e senza disabilità.
9: Presenta a Roma i nuovi spettacoli, I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20.30.
10: E I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
11: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20.30.
12: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
13: Per info www.artenelcuore.it.
14: Vi aspettiamo!
15: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
16: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
17: Todis, buongiorno convenienza.
18: Te devo dire una cosa.
19: Dilla.
18: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
19: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
18: E quindi?
5: Iazzoni!
19: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
2: Il 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte dedicate alla cura quotidiana. Dove Deo Spray Advanced Care ed Elvive Shampoo e Balsamo vari formati e profumazioni, tutto a soli 2,49 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Ah, lo rifacciamo?
5: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti!
16: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
3: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
16: Ma l'aereo è tra 6 ore.
3: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.

0: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
1: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
2: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
2: Dimensione Suono.

0: Ci sono molte curiosità, ma anche leggende intorno a questa Ancora tu di Lucio Battisti. Intanto nel 1976 questa canzone nacque durante un viaggio in California, tant'è che lui la voleva chiamare addirittura San Diego Freeway, ma musicalmente fu molto innovativa per quegli anni perché fu un genio, unendo un po' le sonorità disco a quella che era la musica italiana. 11:34 minuti, ancora una buona giornata da parte mia, sono Federico Grilli con te fino alle 13, ma ora è il momento di ascoltare Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Prendete nota perché dal 29 maggio al 2 giugno nel cuore della Val Tenesi si tiene la 74esima edizione della Fiera del Vino di Polpenanze del Garda, che è uno degli appuntamenti storici più amati dagli appassionati di enologia e territorio. Oggi è con noi Marco Ramunno, organizzatore dell'evento, a cui chiediamo di svelarci tutti i segreti della nuova edizione. Marco, benvenuto a Segreti in tavola.
3: Buongiorno, buongiorno e grazie a tutti dell'invito.
2: No, grazie a te di aver accettato. Raccontaci cosa succede appunto dal 29 maggio al 2 giugno in questo festival, in questa fiera del vino di Polpenanze del Garda.
3: Allora, Polpenanze del Garda si tiene una fiera che è storica, come già detto, 74esima fiera, quindi va avanti da tantissimi anni e sono vini che vengono tramandati di generazione in generazione. Durante la fiera che cosa succederà? Ci sono due temi molto importanti: la degustazione dei vini della Val Tenesi e del Basso Garda, che sono vini che purtroppo ad oggi ancora non sono così conosciuti come il Chiaretto, sono dei vini rosé veramente molto interessanti ma che devono ancora esplodere. Quindi ci saranno tutte le aziende vinicole che compongono il Basso Garda e il pubblico può venire a degustare, chiacchierare con i produttori e scoprire quelle che sono poi le vere produzioni e come si fa il vino. Non mancherà poi l'altra parte molto importante, che è quella del divertimento, perché questa è una fiera del vino un po' anomala. C'è la parte culturale ma c'è anche la parte musicale. Ci saranno infatti 5 serate dove cito solo il lunedì sera che ci sarà ad esempio lo Zoo di 105 con Pippo Palmieri e poi tutte band live che si susseguono nei giorni, e finirà il tutto il martedì alle 22:30 con uno spettacolo pirotecnico.
2: Perfetto, e quindi insomma tante cose da fare, tante storie da scoprire, un territorio meraviglioso peraltro, perché quello è un angolo speciale d'Italia, no?
3: Sì, assolutamente, Polpenanze del Garda è un comune che è una chicca del nostro paese, tra l'altro da dove facciamo la fiera si vede tutto il Garda e c'è un panorama bellissimo, e quindi aspettiamo anche tutti gli appassionati per poter mangiare e degustare qualcosa con un panorama spettacolare.
2: Unico, perfetto.
3: Unico.
2: Marco, assolutamente, rinnoviamo l'appuntamento, quindi 29 maggio, 2 giugno, mi raccomando, Fiera del Vino di Polpenanze del Garda. In bocca al lupo per questa edizione e a presto.
3: Grazie, grazie, vi aspettiamo.
2: Ciao, l'appuntamento. Ciao, ciao, ciao, l'appuntamento con Segreti in tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: caro Biagio Antonacci su Dimensione Suono Soft, fra poco l'informazione, ma prima un messaggio per te. Sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? A te non costa nulla, a loro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa, avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi mai soli. Tutto grazie a Peter Pan, un'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono a Roma per curarsi. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, è semplice ed è vitale. Trovi il codice fiscale su peterpanodv.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Roma eterna.
6: E il caldo pure?
7: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
8: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
7: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
9: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
11: Todis. Buongiorno convenienza.
12: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
13: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
14: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
15: Buongiorno da Andrea Soprani. Ebola, non ci sono casi al momento in Italia, l'allarme è molto basso nel nostro paese. Il Ministero attivo sin dal primo momento per tutte le attività di preparazione e sorveglianza e sta proseguendo il monitoraggio dell'evoluzione del quadro epidemiologico in raccordo con i territori e con le autorità sanitarie nazionali e locali. Così una nota del Ministero della Salute che annuncia l'arrivo in Italia allo Spallanzani di Roma di un chirurgo italiano di Medici Senza Frontiere che ha eseguito nella Repubblica Democratica del Congo un intervento salvavita d'urgenza su un bambino vittima delle esplosione di una granata. Il bambino è un caso sospetto di Ebola, il cui test non è ancora disponibile. Dall'Abaro a Piazza Euclide per rapinare i giovani pariolini è stata identificata la baby gang di Roma Nord. Si tratta di 4 giovani originari della periferia del 15° municipio, accusati delle aggressioni nelle ultime 2 settimane di marzo e aprile. Gli investigatori ora indagano sulla presenza accanto al gruppo di adulti già noti per rapine e criminalità di strada. In mattinata Papa Leone XIV ha incontrato il premier spagnolo Sanchez in Vaticano. I temi toccati nel colloquio sono le ripercussioni dei conflitti nel mondo, le migrazioni e l'importanza del rispetto del diritto internazionale. Le detenute attrici del carcere di Rebibbia al centro della scena all'Opera di Roma. La Fondazione Musicale e l'Associazione Peranche, col sostegno della Chiesa Valdese, le Officine di Teatro Sociale della Regione Lazio e Fondazione Roma presentano il 4 giugno al Teatro Nazionale Desdemona Studio 1, scritto e diretto da Francesca Tricarico e già rappresentato il 20 maggio nel Teatro del Carcere Femminile della Capitale. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
16: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
17: C'eri una volta, ci sei sempre stata, ci sarò sempre. Bello sentirsi dire ti amo.

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, e se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

la canzone che però non ascoltasti. Tanto lo so che con nessuno avrai più riso e pianto come con me. Lo so io, ma anche te. Quasi 30 anni per

0: perché potremmo ritornare.
1: Ma che canzone meravigliosa, questo è un po' il bilancio di una vita, no? Una vita emotiva sui ricordi e sui rapporti che lasciano un segno profondo. Ecco, questo è quello che Tiziano Ferro ci vuole un po' dire, molti, diciamo, possono essere gli aspetti.

0: di più su peterpanodv.it.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
4: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
3: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
4: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
6: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Leonori.it. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business. Listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0. TAG 082. Anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro. Con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro.
7: Ho perso 8 kg in 2 mesi senza rinunce. Con il metodo DCD. Un percorso personalizzato, naturale e senza farmaci. Che ti aiuta a dimagrire senza stress. Mi sento finalmente bene con il mio corpo. Prenota ora la tua consulenza gratuita su dcdstudiestetici.it.
8: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Ma poi ti ha regalato l'anello?
2: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
3: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.

0: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
1: Scopri la nuova BYD Atto 2 TMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
2: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio.

tratti di sé di cui ci si vergogna. Questo capita, credo, un po' a tutti, non è una classica ballata romantica perfetta, diciamo anche idealizzata, ma è sicuramente un racconto molto più umano e pieno di luci e soprattutto anche di ombre. Era Alanis Morissette su Dimensione Suono Soft, 12:39 minuti, ancora un buon pomeriggio da parte mia, io sono Federico Grilli.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: insieme a Zucchero e Luciano Pavarotti su Dimensione Suono Soft chiudiamo un'altra ora, fra poco l'informazione, ma prima di questa, beh, ho un simpatico comunicato per te, perché ci sono delle serate che non sono delle semplici gare, ma veri e propri appuntamenti con la storia dello sport. Ti parlo di Golden Gala Pietromenea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica, giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. Vivi l'emozione dei 100 metri, il testa a testa nella velocità e tutta l'adrenalina dei salti e dei lanci. Non mancare al Golden Gala Pietromenea, acquista subito il tuo biglietto su Ticket One.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
2: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su romamobilita.it.
3: Roma eterna.
4: E il caldo pure?
5: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
6: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
5: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
7: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
8: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
9: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703. O presso l'automobile a Frosinone e Latina. mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Le ultime notizie dalla nostra redazione.
10: Bentrovati da Andrea Soprani. Una dottoressa di Medici Senza Frontiere è entrata in contatto con alcuni pazienti risultati positivi al virus Ebola nel Congo. Sarà portata all'Istituto Spallanzani di Roma per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva, lo conferma il Ministero della Salute. Per evitare allarmismi, il Ministero ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese. Stop ai mini market e negozi di souvenir nel centro storico. Nessuna nuova licenza fino al 2029. È stata prorogata la delibera del Campidoglio che limita lo spostamento delle licenze nella

0: città storica. Secondo il comune, la misura ha ridotto le nuove aperture di circa il 90%. Il primo firmatario è il consigliere del PD Andrea Alemanni, che ha dichiarato: difendiamo residenti, decoro e commercio di qualità. Prevenire gli incendi che ogni anno funestano l'estate e contenere gli effetti sulla salute che sono causati dalle isole di calore. Sono questi gli obiettivi a cui risponde l'ordinanza che il sindaco Gualtieri ha appena firmato. Il provvedimento, valido dal 1 giugno al 30 ottobre, indica quali sono le azioni vietate perché potrebbero comportare un incendio nelle aree boscate o nei terreni usati in agricoltura. Inoltre, per le ondate di calore nella fascia critica che va dalle 12.30 alle 16, a partire da oggi fino al 15 settembre, è obbligatorio per datori di lavoro prevedere nei cantieri per il lavoro nel settore agricolo pause in zone ombreggiate o raffrescate, usare ventilazione o nebulizzazione se necessario, in coerenza con l'ordinanza regionale per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: E con l'informazione chiudiamo il nostro appuntamento. Fra poco con te ci sarà Fabiana Sera, che ti accompagnerà fino alle 17 di questo mercoledì. Noi ci ritroviamo nella giornata di domani, ti aspetto per trascorrere altre 4 ore fantastiche. Sono Federico Grilli, ti auguro un buon proseguimento di giornata proprio qui sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: La vita mi è splendida quando la mia fantasia regna nella tua libertà d'essere amato.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggi il cuore, la nostra

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandono.

0: Che bello accoglierti così con Jovanotti, con Come Musica, nel primo pomeriggio di Dimensione. Sono Soft, sono Fabiana Sera, ti auguro ogni bene, lo faccio in 4 ore in cui ti parlerò di benessere, di relax, di un sacco di eventi anche legati al territorio e di un sacco di cose molto interessanti, come per esempio vivi un evento appassionante e imperdibile, si chiama Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria. Quando? Segnalo in agenda giovedì 4 giugno nel pomeriggio dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e via Ostiense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e tanta tanta partecipazione. Ti aspettiamo per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Scopri tutto il programma completo su uniroma3.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
4: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
3: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
4: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio sempre.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
5: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
4: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
6: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta. A soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte.

0: Heineken birra bottiglia da 66 cl a 99 centesimi e Algida Magnum Classico confezione da 6 a 3,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
2: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28.

0: 8 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Algida Magnum Classico per 6, 3,99€.
1: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
0: Ogni giorno il meglio.
2: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Leonori.it. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business. Listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0. TAG 082. Anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro. Con opzione scelta Kia, totale dovuto 32.800 euro.
3: Attenzione, attenzione!
4: L'arte nel cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
5: Per ragazzi con e senza disabilità.
6: Presenta a Roma i nuovi spettacoli, I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20.30.
7: E I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
8: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20.30.
9: Regia di Gabriele Guarino e Melania Giglio.
10: Per info www.artenelcuore.it.
11: Vi aspettiamo!
12: Te devo dire una cosa.
13: Dilla.
12: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
13: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
12: E quindi?
11: Iazzoni!
13: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
14: Dimensione Suono Soft.

0: The right thing, la cosa giusta, Simply Red. Ma se la cosa giusta fosse non avere paura, ci sono giorni in cui alcune preoccupazioni sembrano davvero farsi più grandi del dovuto. Per fortuna il calendario ci offre l'occasione perfetta per cambiare prospettiva, come oggi. Oggi sai che cos'è? Il Nothing to Fear Day, letteralmente una giornata internazionale costruttiva, nata per ricordarci che cosa? Che non dobbiamo avere paura di che cosa? Della paura. Gli psicologi spiegano che l'ansia, la paura, i timori non sono nostri nemici, ma segnali d'allarme che il cervello attiva per proteggerci, ok? Sono nostri difensori, sono tra l'altro emozioni naturalissime. Il segreto per il benessere mentale, quindi, dicono, non è cancellare queste emozioni, fare, come dicono, finta di niente, perché appunto è una finta, ma il contrario, imparare ad accoglierle senza farsi travolgere. Dobbiamo abbracciare tutto quello che sentiamo. Tra l'altro le neuroscienze dimostrano che quando diamo un nome preciso a ciò che ci spaventa, l'amigdala, che è una centralina della paura presente nel nostro cervello, si calma quasi istantaneamente, perché dice: ok, la stai riconoscendo, non c'è più bisogno del mio intervento. Quindi affrontare i piccoli fisiologici normalissimi blocchi quotidiani un passettino alla volta ci fa scoprire di essere molto più forti e resilienti di quanto pensiamo, trasformando un momento di esitazione nella nostra più grande vittoria personale, perché ripetiamo: nessuno è perfetto, a tutti quanti capitano questi momenti. Infine ti voglio dire una cosa: sai cosa diceva Roosevelt, non proprio l'ultimo arrivato? L'unica cosa di cui dobbiamo avere paura è la paura stessa, perché noi a volte abbiamo proprio paura della paura, cioè neanche arrivata e già siamo impanicati. Proviamo a farlo. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: tastiere, batteria, chitarre e lo stile dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove, so che sei lontana però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Che bello questo singolo di Sheryl Crow del 1993, un singolo che ci invita proprio a viaggiare. Tra l'altro il viaggio sarà anche il topic della nostra seconda Good Life di oggi, quindi che cosa bellissima. Sheryl Crow, Run Baby Run, a concludere la nostra prima ora insieme. Hai scelto di ascoltare Dimensioni Sono Soft, che anche oggi, guarda caso, è la tua radio del benessere. Dai che cediamo la linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
9: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Sentiamo le news, sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
2: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Un'esplosione ha distrutto nella mattinata di oggi una villetta monofamiliare in via dell'Arena, Bolsena, in provincia di Viterbo. L'ipotesi al momento più accreditata è quella di una fuga di gas. Secondo quanto appreso, la deflagrazione si sarebbe verificata intorno alle 9.30, devastando completamente l'abitazione dove viveva un uomo di circa 60 anni che risulta tuttora disperso. Il timore degli inquirenti e dei soccorritori è che possa trovarsi sotto le macerie. Al lavoro i vigili del fuoco e unità specializzate anche con ruspe. Arriverà a breve all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere proveniente dal Congo, dove lavora sull'emergenza Ebola, rimpatriata per misure strettamente cautelari. La volontaria infatti è asintomatica e serena, quanto apprende la DN Cronos Salute. Tre colpi di pistola a scopo intimidatorio esplosi all'interno del mini market di Prima Valle che voleva rapinare. Una donna che non aveva fatto i conti con il titolare dell'esercizio commerciale che ha reagito e l'ha fatta scappare a mani vuote. La malvivente, una 34enne romana, è stata poi rintracciata e fermata dalla polizia. L'assalto è avvenuto lunedì sera. Tennis, si ferma al secondo turno la corsa di Federico Cina al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam in corsa a Parigi. Il 19enne palermitano, numero 238 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, cede nettamente al 25enne olandese Jesper De Jong, numero 106 del ranking ATP, con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-3. Non prima delle 15 la sfida tra Lorenzo Sonego e l'americano Paul, mentre domani sarà la volta di Sinner contro l'argentino Cerundolo.

0: tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Vorrei essere una lacrima per nascere dai tuoi occhi quando piangi di gioia. Vorrei essere un respiro per accarezzare delicatamente la tua pelle. Vorrei essere un sentimento per poterti amare direttamente. Vorrei essere il tempo per far sì che ciò duri in eternità. Ti amo.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca,

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: 320 2041 433. Parliamo anche un po' di sport. Che cosa fai per tenerti in forma? No, non mi dire che vai dal letto al frigorifero, perché questo non è tenersi in forma. Io tra un po' ti do una soluzione, si chiama Edo Running Style. E no, Edo non è un nome, te lo spiego tra poco.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Aurica Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 € al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
3: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 chilometri con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro. Todis, buongiorno convenienza.
3: Ho perso 8 kg in 2 mesi senza rinunce con il metodo DCD, un percorso personalizzato, naturale e senza farmaci che ti aiuta a dimagrire senza stress. Mi sento finalmente bene con il mio corpo. Prenota ora la tua consulenza gratuita su dcdstudiestetici.it.
4: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
5: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
6: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
5: Ma l'aereo è tra 6 ore.
6: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, Hybrid e Trifuel. Leonori.it. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business. Listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0. TAG 082. Anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro. Con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro.
8: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
9: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
10: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
11: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
10: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
12: Se le tue porte non sono più al passo con i

0: il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
1: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
2: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte pensate per la tavola. Filetto di tonno a soli 9,99 euro al chilo. E oliviera, olio extravergine di oliva un litro a soli 3,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Dimensione suono soft.
4: Un viaggio a senso solo, senza

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri

Beyoncé con Hello nel pomeriggio di Dimissione Suono Soft. Un signore giapponese si è messo a studiare un metodo antico che diciamo percorrere, l'Edo Running Style, risalente al 1600. Pensa, non bisogna sudare e ucciderci per correre e stare bene. Questo metodo Edo Running Style, vatelo a cercare, è composto da piccoli passettini, presente come camminano le geisha. Ecco, io sto facilitando molto, però la corsa è fatta da ritmo, respirazione e coordinazione, quindi gli amanti della corsa lo sanno bene che questo è molto molto di più, quindi non solo allenamento, meno che mai un modo per spostarsi, sudare e ucciderci. Insomma, vattelo a cercare, Edo Running Style è il nostro futuro, te lo prometto.

0: 8, sei bella Ornellina. Ornella Vanoni con Rossetto e Cioccolato a concludere un'altra ora insieme. Grazie perché anche oggi hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere. Adesso le news.
1: mdclima.it, climatizzatore Samsung 9000 BTU wifi incluso a soli 999 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Una violenta esplosione ha completamente distrutto un'abitazione a Bolsena. La deflagrazione poco dopo le 9 in via Arena, in una zona isolata quasi di campagna ma al confine con il centro abitato. Si tratta di una villetta singola. L'esplosione, riporta il sindaco di Sorte, che è sul posto, è stata enorme come quella di una bomba. L'abitazione è un cumulo di macerie. Si sospetta una fuga di gas e si teme per il proprietario, la cui auto è all'esterno e non risponde al cellulare. Si cerca il 67enne che vive da solo tra le macerie, anche con i cani del nucleo cinofili dei vigili del fuoco. Arriverà a breve all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere proveniente dal Congo, dove lavora sull'emergenza Ebola, rimpatriata per misure strettamente cautelari. La volontaria infatti è asintomatica e serena, quanto apprende la DN Cronos Salute. Anzio in provincia di Roma e poi Formia, Gaeta e Sperlonga sul litorale romano, ancora Lido di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina in provincia di Latina e Montalto di Castro nel Viterbese. Inoltre cala nave sull'isola di Ventotene. Sono numerose le spiagge nel Lazio che si sono meritate la bandiera verde, il riconoscimento dato perché le spiagge sono adatte ai bambini e selezionate esclusivamente dai pediatri sulla base di criteri come qualità del mare, sicurezza, servizi e spazi per le famiglie. E domani bollino rosso per il caldo a Roma, mentre oggi bollino arancione per Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, bollino giallo per Civitavecchia. Domani la situazione migliorerà a Frosinone, Latina, Viterbo e Rieti, dove è previsto il bollino giallo. Peggiore invece, passando dal bollino arancione a quel rosso, Roma. Venerdì le temperature scenderanno ulteriormente, tanto che Frosinone si aggiudica il bollino verde. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
2: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Libia e Piazza Re di Roma o su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Hai preso in giro il mio cuore e te ne sei andato via da me, prendendo in giro te stesso, andando con qualcuno che voleva solo il tuo corpo, mentre io piangevo perché ero innamorata della tua anima.

compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: bene, grandi, nel pomeriggio di Dimissione sono soft. Io sono Fabiana Sera, ti ringrazio, ti auguro ogni bene, ti ringrazio perché hai scelto anche oggi Dimissione sono soft, che è la tua radio del benessere, del relax e tra un po' anche della quietcation. Tu lo sai che cos'è la quietcation? È il nuovo trend delle tue vacanze fatto di quiet, di calma e di vacation. Ti va di parlarne? Tra un po' ti parlo, anzi subito ti parlo anche di qualcosa di molto molto interessante. Hai mai donato il 5 per 1000? A Trastevere c'è Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare la propria città per curarsi. Nella grande, grandissima casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle loro cure. E allora tu puoi aiutare fattivamente, praticamente, Peter Pan donando subito il tuo 5 per 1000. Non ti costa davvero nulla. Scopri di più subito su peterpanodv.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladie.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0-100.
5: E usata da 0-100.
4: Assistenza e ricambi da 0-100.
5: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0-100.
4: Noleggio a breve e lungo termine da 0-100.
5: 0-100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
4: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
5: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
4: 0-100, da 30 anni sulla strada del futuro.
5: Gruppo 0-100.it.
6: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
7: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
6: Ma l'aereo è tra 6 ore.
7: Cerchi una partenza davvero intelligente.
8: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
7: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
8: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Te devo dire una cosa.
10: Dilla.
9: Sto a Rosicà. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
10: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
9: E quindi? Iazzoni!
10: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
2: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
3: Da Leonori è arrivato.

0: benzina, GPL, hybrid e trifuel. Leonori.it. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business. Listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0. TAG 082. Anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro. Con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro.
1: Dem Supermercati. Preparati. Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Heineken birra 66 centilitri 99 centesimi.
2: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
1: Ogni giorno il meglio.
3: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
4: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
5: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
4: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
6: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
7: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
8: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
9: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.